0: Hanno mascara mendei, atunci me mindi che a po' casave e vorbi e lava anglai, anglai de vleschi Bibla, so caningo manus del Duma. Sar o manus te shai zurai verando ilo e hoi atunci e in asuli maturi te shai Gian de Manuscesco ilo, ilo avri. E poi mi peccò di buttissimo, per manusha che ti sai giù per l'engogli, ti sai usare di lavri, bugeni piras mascaramente, pire mascaramente vigage, e te lo usuri, a tunci mia canche, piravan di scuola, che so si chiama mai but paudel, peccò di teologia, a tunci salso di cav o shavo jimmy. Kodo but kasavo lašo butja kerel ta isi kavelan da peste avri i sokarin godel kzumevel te bol del pe na kodi pnav ki a kak barva lajs barva loj vaj kaver vaj moj bucile sa so si da je moj barva lo keri la sam dosun to del ke, ke kana voj avel atunči gi pal pa je pušal blesar hatjar dan tu maškaramende voj penel moj mištoj moj moj kurojlesko ilo e mai buti o come po andeleste de sarso di cav si tilente di cavles e che cana voi tile il pesama e le manuscenza caver vorba penel caveres vishal che di vishal il pes pravel pes ci halpe ci kushel khanikas cana che vare so trubulte pushel va tirale vare so un cic border per caringamente te shai dasles vorba sa so te kerel a kang sa so di cappe co doi voi so rumusarda san de pesco traio e te lasciare les caringo del rudil te shai jutiles te delles mai but zor te shai lasciare pesco traio me di ca hai hatarov co do che o sunto drago del jutiles che abba jutiles Si te parlavo con le scucciolato, ho assunto del papale e a carica le scocchiere andai a Candavon che venne passare questo torgio, cioè stava me bugiene con camerti sutiles, lascio manus kergilas, vileschi dei e caver giovi kergilas che non è un patialando del rudilca na cavera na svalei. Kodi žal te prav, čak lažu žal te prav paleste. Apol, kana avelo savato, pušel manda, kana šaj avel manca, kana savoj kodo času, avel manca, čitr bute davleski, duma voj del mangan glal, duma, ki kam avte žal tu sa čabite šunavle davleski vorba.
1: Ča če si, gde si, ta bila baktaliki vorba čabite, kajem taj savora žene, sa ste baktali tomen.